Ma non devi cassare di sera a me. Ma come mi dà a cazzo? Pensate che cazzo lo sei. Tu sempre hai detto che